Fangio di rutine, fatto di cicci in furon, sono tutti cicchicine. La Laura andrà al zaino, a fischi in vel, germain, a fischi in vel, germain.